0: RWR, Ihr Klassikradio zwischen den Meeren.
1: Eccomi, a voi, accorda Don Pasquale la mano di Norina e un anno a segno di 4.000 scudi.
2: Ma caro zio, che fia ver!
3: Esitar non è più tempo, dite di sì.
4: Ma tanto!
5: Ed io consento, corri a prender Norina.

0: Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, con la scala del malecone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti, piano caro, non facciamo confusione.

0: RWR Meisterwerke zwischen den Meeren.
1: Da capo. Da capo. Adesso sono proprio riscaldati.